0: ogni alma.
1: E dove?
0: In quel viale.
1: Io fremo. Né tu scopristi il seduttor?
0: Sospetto io soltanto.
1: Ah, parla,

simulato foglio, porgimi. Ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi e liete grida,

l'ultimo raggio tramontò. Credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato